Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 29 giugno, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 958 MHz, propulsione del simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da sogno. Oggi sarò con voi io, Mirella Cetin.

0: Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 29 giugno. Stati Uniti e Iran concordano di sospendere nuove ostilità. Proseguiranno i colloqui. Iran afferma di aver distrutto 8 siti militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Israele continua a compiere attacchi mortali a Gaza. Pakistan afferma di aver condotto attacchi contro gruppi terroristici, uccidendone 29 e temperature record in Europa, mentre aumenta il bilancio delle vittime dell'ondata di calore. Adesso passiamo al notiziario. Washington e Teheran hanno concordato di sospendere le ostilità dopo che i nuovi attacchi reciproci hanno messo a dura prova l'accordo provvisorio e proseguiranno i colloqui tecnici sull'attuazione dell'accordo. Un funzionario statunitense ha dichiarato che entrambe le parti faranno un passo indietro per il momento e che le navi potranno navigare liberamente attraverso e intorno allo Stretto di Hormuz. Inoltre è previsto un incontro tra le due parti in Qatar martedì per discutere della disputa sullo Stretto di Hormuz e degli sforzi per por fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo i media statali iraniani, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato la distruzione di 8 siti militari statunitensi in Kuwait e Bahrain, con attacchi missilistici e di droni. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato che l'operazione ha preso di mira le infrastrutture della base aerea di Ali al-Salem in Kuwait e le strutture collegate alla quinta flotta statunitense in Bahrain. Inoltre hanno dichiarato che gli attacchi condotti con missili balistici e droni erano una rappresaglia per i recenti attacchi statunitensi contro installazioni iraniane a Sirik e Qesh.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio, la voce della Turchia.
0: Quattro palestinesi, tra cui un bambino, sono stati uccisi e altri cinque feriti in nuovi attacchi israeliani a Gaza, un'ulteriore violazione del cessate il fuoco in vigore dallo scorso ottobre, secondo quanto riferito da una fonte medica. Dall'entrata in vigore del cessate il fuoco il 10 ottobre 2025, gli attacchi israeliani hanno causato almeno 1.041 morti e 3.372 feriti, secondo le autorità. Il Pakistan ha condotto attacchi aerei e operazioni di terra contro i nascondigli dei militanti nell'Afghanistan orientale, affermando che l'operazione ha ucciso 29 militanti in risposta ad una serie di attacchi mortali in territorio pakistano. Il ministro dell'informazione, Abdullah Tarar, ha dichiarato che tre obiettivi nella provincia di Paktia e Kuntar sono stati distrutti con attacchi di precisione. Tarar ha aggiunto che l'operazione ha incluso anche operazioni di terra basate sull'intelligenza lungo il confine tra Pakistan e Afghanistan. Mentre la micidiale ondata di calore che sta investendo l'Europa si sposta verso est, centinaia di milioni di persone in tutto il continente continuano a lottare contro temperature estreme. Nonostante il temporaneo sollievo dovuto ai brevi temporali notturni, soprattutto in Francia e Belgio, domenica il caldo è rimasto intenso nell'Europa centrale e

Bentrovati, cari ascoltatori di Rotte da Sogno. In questo 26° episodio vi accompagneremo ancora una volta in un viaggio unico, all'insegna della storia e della cultura. Oggi puntiamo la nostra rotta verso una delle città più affascinanti della Macedonia del Nord, che conserva ancora le tracce dell'Impero Ottomano, Monastir. Monastir è una città incantevole, situata nel sud-ovest della Macedonia del Nord, da secoli crocevia di civiltà. Si trova nella parte meridionale della valle di Pelagonia, a soli 14 km dal confine con la Grecia, in una posizione strategica tra il mare Adriatico e il mare Egeo. Fondata a un'altitudine di 615 metri sul livello del mare, ai piedi del maestoso Monte Baba, chiamato anche Monte Pelistar, la città è attraversata dal fiume Dragor, che dona al luogo la sua bellezza naturale. Il Monte Baba, alto 2.601 metri,

metri, attualmente parco nazionale, è noto per la presenza del raro pino macedone, Pinus speuce. La sua flora e fauna incanta i visitatori. La storia di Monastir risale ai primi insediamenti lungo la via commerciale romana, Via Ignazia, che collega l'Egeo all'Adriatico. La città è conosciuta con diversi nomi, riflesso delle culture che l'hanno abitata. Monastirion in greco, Bitoji in serbo, Bitola in bulgaro e macedone e Monastir in turco. Nel corso della storia, Monastir ha ospitato numerose civiltà, da Roma all'Impero Ottomano, dalla Jugoslavia alla moderna Macedonia del Nord. È un vero e proprio mosaico culturale. È la Macedonia, dove la presenza turca è attestata da oltre 1500 anni e dalla quale l'Impero Ottomano fu costretto a ritirarsi dopo le guerre balcaniche, è una parte indiscindibile della storia e della cultura turca. La storia migratoria dei turchi verso la Macedonia si è sviluppata lungo due direttrici principali. La prima rotta passava a nord del Mar Caspio e dal Mar Nero. Seguendo questa via settentrionale, popoli turchi come gli Unni, gli Avari, i Protobulgari, Pecenei, gli Oghuz e i Cumani attraversarono il fiume Danubio, giungendo nei Balcani e Macedonia. Queste migrazioni hanno lasciato un'impronta profonda sulla demografia della regione, soprattutto nel Medioevo. La seconda rotta attraversava il sud del Mar Caspio e del Mar Nero, passando cioè per l'Anatolia. Questa via fu usata più intensamente durante i periodi bizantino, selgiucide e ottomano. I turchi attraversarono i Dardanelli e si insediarono nei Balcani. A questa seconda ondata migratoria appartenevano diversi gruppi: gli Oghuz turcomanni, gli Yuruk, i Tatari, i turchi del Vardash e i seguaci di Sarisaltuk. Si sa che già nel 1065 alcuni gruppi collegati agli Oghuz si erano stabiliti in Macedonia. Queste migrazioni, in particolare quelle legate alla leggenda di Sarisaltuk, contribuirono notevolmente alla diffusione della cultura turco-islamica nella regione. Dopo la battaglia di Maritsa nel 1371 e con l'espansione dell'impero turco, molti turchi furono trasferiti dall'Anatolia alla Macedonia. In questo periodo gli Yuruk era una parte significativa della popolazione turca locale. Conquistata dagli ottomani tra il 1382 e il 1387 sotto il comando di Kara Timurtash Pasha, Monastir fu per circa 530 anni uno dei principali centri della civiltà turco-islamica nei Balcani. Insieme a città importanti dell'epoca, come Edirne, Skopje e Serres, anche Monastir fu considerato una delle città di frontiera strategiche dell'impero. Ancora oggi è possibile scorgere tracce di questo passato. Secondo il censimento del 2021, in Macedonia del Nord vivono 70.961 turchi. Questo numero non è solo una statistica, ma rappresenta l'eredità di una comunità che, con la sua lingua, cultura e memoria storica, è diventata parte integrante dei Balcani da secoli. Questa storia migratoria, radicata nella profondità del tempo, non rappresenta solo uno spostamento geografico, ma il racconto di un viaggio in cui sono trasmesse identità, fede e cultura. Ogni comunità turca giunta in Macedonia ha lasciato su queste terre un'impronta indelebile. Ma la storia non finisce qui. Nel prossimo episodio esploreremo insieme come la presenza turca a Monastir si sia riflessa nella vita quotidiana, nell'architettura, nell'istruzione e nella cultura. Parleremo delle tracce lasciate dall'Impero Ottomano fino alla Repubblica, dell'educazione ricevuta da Mustafa Kemal Atatürk in questa città durante la sua giovinezza e del ruolo di Monastir come più di una semplice scuola. Alla prossima puntata!

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. Stati Uniti e Iran concordano di sospendere nuove ostilità. Proseguiranno i colloqui. Iran afferma di aver distrutto 8 siti militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Israele continua a compiere attacchi mortali a Gaza. Pakistan afferma di aver condotto attacchi contro gruppi terroristici, uccidendone 29. Temperature record in Europa mentre aumenta il bilancio delle vittime dell'ondata di calore. Oggi finiamo qui la nostra trasmissione in italiano. Sul sito www.trtitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.

Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 29 giugno, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 958 MHz, propulsione del simbolo 27500 FEC 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da sogno. Oggi sarò con voi io, Mirella Cetin.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 29 giugno. Stati Uniti e Iran concordano di sospendere nuove ostilità. Proseguiranno i colloqui. Iran afferma di aver distrutto 8 siti militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Israele continua a compiere attacchi mortali a Gaza. Pakistan afferma di aver condotto attacchi contro gruppi terroristici, uccidendone 29 e temperature record in Europa, mentre aumenta il bilancio delle vittime dell'ondata di calore. Adesso passiamo al notiziario. Washington e Teheran hanno concordato di sospendere le ostilità dopo che i nuovi attacchi reciproci hanno messo a dura prova l'accordo provvisorio e proseguiranno i colloqui tecnici sull'attuazione dell'accordo. Un funzionario statunitense ha dichiarato che entrambe le parti faranno un passo indietro per il momento e che le navi potranno navigare liberamente attraverso e intorno allo stretto di Hormuz. Inoltre è previsto un incontro tra le due parti in Qatar martedì per discutere della disputa sullo stretto di Hormuz e degli sforzi per por fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo i media statali iraniani, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato la distruzione di 8 siti militari statunitensi in Kuwait e Bahrain, con attacchi missilistici e di droni. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato che l'operazione ha preso di mira le infrastrutture della base aerea di Ali al-Salem in Kuwait e le strutture collegate alla quinta flotta statunitense in Bahrain. Inoltre hanno dichiarato che gli attacchi condotti con missili balistici e droni erano una rappresaglia per i recenti attacchi statunitensi contro

0: installazioni iraniane a Sirik e Kesh.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
0: Quattro palestinesi, tra cui un bambino, sono stati uccisi e altri cinque feriti in nuovi attacchi israeliani a Gaza, un'ulteriore violazione del cessate il fuoco in vigore dallo scorso ottobre, secondo quanto riferito da una fonte medica. Dall'entrata in vigore del cessate il fuoco il 10 ottobre 2025, gli attacchi israeliani hanno causato almeno 1.041 morti e 3.372 feriti, secondo le autorità. Il Pakistan ha condotto attacchi aerei e operazioni di terra contro i nascondigli dei militanti nell'Afghanistan orientale, affermando che l'operazione ha ucciso 29 militanti in risposta ad una serie di attacchi mortali in territorio pakistano. Il ministro dell'informazione, Atullah Tarar, ha dichiarato che tre obiettivi nella provincia di Paktia e Kuntar sono stati distrutti con attacchi di precisione. Tarar ha aggiunto che l'operazione ha incluso anche operazioni di terra basate sull'intelligenza lungo il confine tra Pakistan e Afghanistan. Mentre la micidiale ondata di calore che sta investendo l'Europa si sposta verso est, centinaia di milioni di persone in tutto il continente continuano a lottare contro temperature estreme. Nonostante il temporaneo sollievo dovuto ai brevi temporali notturni, soprattutto in Francia e Belgio, domenica il caldo è rimasto intenso nell'Europa centrale e orientale, con Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia duramente colpite da temperature altissime e record infranti. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario. Sentiamo adesso Block 3 con la canzone Napjusun Mesela.

Bentrovati, cari ascoltatori di Rotte da Sogno. In questo 26° episodio vi accompagneremo ancora una volta in un viaggio unico, all'insegna della storia e della cultura. Oggi puntiamo la nostra rotta verso una delle città più affascinanti della Macedonia del Nord, che conserva ancora le tracce dell'Impero Ottomano, Monastir. Monastir è una città incantevole, situata nel sud-ovest della Macedonia del Nord, da secoli crocevia di civiltà. Si trova nella parte meridionale della valle di Pelagonia, a soli 14 km dal confine con la Grecia, in una posizione strategica tra il mare Adriatico e il mare Egeo. Fondata a un'altitudine di 615 metri sul livello del mare, ai piedi del maestoso Monte Baba, chiamato anche Monte Pelister, la città è attraversata dal fiume Dragor, che dona al luogo la sua bellezza naturale. Il Monte Baba, alto 2601 metri, attualmente parco nazionale, è noto per la presenza del raro pino macedone, Pinus Peuce. La sua flora e fauna incanta i visitatori. La storia di Monastir risale ai primi insediamenti lungo la via commerciale romana, Via Ignazia, che collega l'Egeo all'Adriatico. La città è conosciuta con diversi nomi, riflesso delle culture che l'hanno abitata. Monastirion in greco, Bitoji in serbo, Bitola in bulgaro e macedone e Monastir in turco. Nel corso della storia, Monastir ha ospitato numerose civiltà, da Roma all'Impero Ottomano, dalla Jugoslavia alla moderna Macedonia del Nord. È un vero e proprio mosaico culturale, è la Macedonia, dove la presenza turca è attestata da oltre 1500 anni e dalla quale l'Impero Ottomano fu costretto a ritirarsi dopo le guerre balcaniche, è una parte indiscindibile della storia e della cultura turca. La storia migratoria dei turchi verso la Macedonia si è sviluppata lungo due direttrici principali. La prima rotta passava a nord del Mar Caspio e dal Mar Nero. Seguendo questa via settentrionale, popoli turchi come gli Unni, gli Avari, i Protobulgari, Pecenegi, gli Oghuz e i Cumani attraversarono il fiume Danubio, giungendo nei Balcani e in Macedonia. Queste migrazioni hanno lasciato un'impronta profonda sulla demografia della regione, soprattutto nel Medioevo. La seconda rotta attraversava il sud del Mar Caspio e del Mar Nero, passando cioè per l'Anatolia. Questa via fu usata più intensamente durante i periodi bizantino, selgiucide e ottomano. I turchi attraversarono il Dardanelli e si insediarono ai Balcani. A questa seconda ondata migratoria appartenevano diversi gruppi: gli Oghuz turcomanni, gli Yuruk, i Tatari, i turchi del Vardash e i seguaci di Sari Saltuk. Si sa che già nel 1065 alcuni gruppi collegati agli Oghuz si erano stabiliti in Macedonia. Queste migrazioni, in particolare quelle legate alla leggenda di Sari Saltuk, contribuirono notevolmente alla diffusione della cultura turco-islamica nella regione. Dopo la battaglia di Maritsa nel 1371 e con l'espansione dell'impero turco, molti turchi furono trasferiti dall'Anatolia alla Macedonia. In questo periodo gli Yuruk era una parte significativa della popolazione turca locale. Conquistata dagli ottomani tra il 1382 e il 1387 sotto il comando di Kara Timurtash Pasha, Monastir fu per circa 530 anni uno dei principali centri della civiltà turco-islamica nei Balcani. Insieme a città importanti dell'epoca, come Edirne, Skopje e Serres, anche Monastir fu considerata una delle città

di frontiera strategica dell'impero. Ancora oggi è possibile scorgere tracce di questo passato. Secondo il censimento del 2021, in Macedonia del Nord vivono 70.961 turchi. Questo numero non è solo una statistica.

uno spostamento geografico, ma il racconto di un viaggio in cui sono trasmesse identità, fede e cultura. Ogni comunità turca giunta in Macedonia ha lasciato su queste terre un'impronta indelebile. Ma la storia non finisce qui. Nel prossimo episodio esploreremo insieme come la presenza turca a Monaster si sia riflessa nella vita quotidiana, nell'architettura, nell'istruzione e nella cultura. Parleremo delle tracce lasciate dall'Impero Ottomano fino alla Repubblica, dell'educazione ricevuta da Mustafa Kemal Atatürk in questa città durante la sua giovinezza e del ruolo di Monaster come più di una semplice scuola. Alla prossima puntata!

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. Stati Uniti e Iran concordano di sospendere nuove ostilità. Proseguiranno i colloqui. Iran afferma di aver distrutto 8 siti militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Israele continua a compiere attacchi mortali a Gaza. Pakistan afferma di aver condotto attacchi contro gruppi terroristici, uccidendone 29. Temperature record in Europa mentre aumenta il bilancio delle vittime dell'ondata di calore. Oggi finiamo qui la nostra trasmissione italiana. Sul sito www.trtitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.